dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal

Dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda

0: Che va Stalino? C'era malato? Parla suo piasto. Non date un gol.
1: Pod kalom se štiri.